0: loca.
1: Pronte. Ma il caio.
2: Dime qua.
1: Ma no, non vedi.
3: Ma mica che tu me cai.